0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Son las 3:31 minutos.

0: Tavares? Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle? Niente. Disco Inferno? Qualcosa di Cerrone? Oppure Boney M? Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin? Disco Duck? No. Gimme Some? Qualcosa degli Oliver Onions? Tipo Sandokan or The Way?
1: En Canarias.
2: Es la hora 5:03.
3: Sono le 5:03.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Son las 5:30 minutos.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. Dopo l'arresto, il primo confronto con i giudici

0: mattina Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11. Disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi, quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuova energia al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima, la radio en Canarias.

cari amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Come state? Dove siete? Che fate di bello? Spero per voi che siate in ferie, ma in tal caso, se così non dovesse essere, non preoccupatevi. Cercheremo anche oggi di strapparvi un sorriso e andiamo alle domande della nostra Peppia tra poco. Per il best of di questa settimana riprendiamo quel momento in cui abbiamo chiesto cose alla nostra Peppia, la nostra intelligenza artificiale, o meglio, la nostra ignoranza artificiale, che appunto si chiama Peppia. IA, tra poco al Comedy Radio Show.

0: Andiamo dalla nostra Peppia, la nostra IA, intelligenza artificiale, che però a noi risponde in maniera ironica e meno intelligente possibile, ma non perché lei non lo sia intelligente, ma perché in questo mondo fatto di questi chatbot che vogliono dare tutte le risposte del mondo in maniera forbita, lei esce fuori dagli schemi. Ti è piaciuta questa presentazione?
1: Posso dire una cosa? Ridilla ogni volta che introduci Peppia.
0: Non mi verrà mai più.
1: Perché è bella.
0: Vabbè,
1: risentiamoci la puntata.
0: La registrerò.
1: Poi, allora, beh sì, oggi la Peppia è così, come hai detto giustamente tu, risponde in maniera un po' meno consona alle domande degli ascoltatori, quindi da ignorante artificiale. Ad esempio, la prima domanda è: Peppia, come faccio a essere più organizzato? E Peppia risponde: facile, fai una lista delle cose da fare, poi perdila, così non hai più niente da fare. Organizzazione risolta, tieni, subito risolto.
0: Mi piace Peppia.
1: La seconda domanda: Peppia, come posso mangiare più sano? Sai, queste comunque sono domande che uno fa all'intelligenza artificiale.
0: Quanti di noi le hanno fatte a ChatGPT?
1: E allora Peppia risponde: come posso mangiare più sano? Mangia verdure, oppure fai come me, guarda le verdure da lontano e pensa intensamente a una vita più sana. Il pensiero conta, no?
0: Beh, certo,
1: questo,
0: certo,
1: insomma, già nel cervello parte poi, no? Il fatto, l'azione, esatto.
0: E se fosse il pensiero di mangiare sano esso stesso
1: mangiare sano, vedi, Ale, anche tu vedo che sei passata per Peppia. Poi: Peppia, come posso migliorare la mia memoria? Ripeti le cose tre volte. Funziona, credo.
0: Non mi ricordo.
1: È così. Poi: Peppia, come faccio a non farmi distrarre dal telefono? Semplice, spegnilo, poi riaccendilo, poi spegnilo di nuovo. A un certo punto ti annoi e lo lasci stare. Peppia, come posso essere più fortunato? Cammina con sicurezza, sorridi e soprattutto non controllare mai il meteo. La fortuna ama le persone impreparate. E la conclusione della Peppia è: ricordate, io non sono sbagliata, sono creativamente alternativa.
0: E ci piace assolutamente così.

0: no puede ser un rey.
1: Radio Calima. La nostra Peppia alternativa, come si è autodefinita, l'ignoranza artificiale, che fa finta di essere ignorante per essere ironica, ma in realtà è molto più intelligente di più intelligente delle altre chatbot.
2: Perché è difficile far ridere. Esatto. Un conto è dare la risposta, quella ufficiale, quella
1: come fa GPT?
2: Quella seria, esatto, andando a prendere codici, informazioni che sappiamo tutti. Un conto è lavorare col pensiero laterale.
1: E infatti lo sapevo che tiravi in ballo il pensiero laterale, che a questo punto hai tramandato alla nostra Peppia. A quanto pare si è allenata molto bene. Andiamo da Serena, cosa ci dice per quanto riguarda le domande che noi abbiamo fatto finta di porre.
2: Sì, domande che voi potreste fare, domande classiche che uno fa sempre all'intelligenza artificiale, solo che le facciamo all'ignoranza artificiale. E Serena scrive: ho provato il metodo della Peppia per non farmi distrarre dal telefono.
1: Accendi, spegni.
2: L'ho spento, riacceso, spento, ora si è reso lui. Forse funziona davvero.
1: No, forse non ti funzionerà mai più.
2: Comprare un altro telefono.
1: È andato via.
2: Noi
1: ciao.
2: Non ci prendiamo responsabilità, ovviamente.
1: No.
2: E poi Davide scrive: la Peppia dice di ripetere le cose 3 volte per la memoria. Io l'ho fatto. Adesso però non so più cosa devo ricordare.
1: A Davide!

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Solo le 7:32 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto.

Strato di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti e Iran però sarebbero vicini, è una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atleti, che ha un infortunio, ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza della finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. Italnoto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi trionfa nei 100 rana bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi.

0: Oh, mi piace questo trio al Comedy Radio Show, perché adesso io mi siedo. Ah, lo fai tu con la nostra Cecilia. Abbiamo la rubrica Strano ma Vero. Insomma, la strana ossessione di Julio Iglesias sul profilo destro, profilo sinistro.
1: Sul profilo, quindi, cara Ceci, raccontaci un po' che cosa fa Julio.
2: Vabbè, sapete chi è Julio Iglesias?
1: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
2: Ma quanto siete proprio sul pezzo. Allora, il signor Julio Iglesias, che è il papà di Enrique.
1: Senti come lo dice bene, Julio.
2: Julio, sembra pure spagnola.
1: Sembra spagnola, incredibile.
2: Allora, lui ha delle ossessioni. Esiste una regola ferrea, proprio se volete lavorare con lui, se magari volete fargli anche un'intervista.
1: Certo.
2: Allora, nelle sue ville, i mobili, le luci e persino le sedie per gli ospiti sono disposti in modo che lui possa mostrare sempre solo la sua guancia sinistra.
1: Ah, quindi, cioè, fammi capire, tipo il tavolino, che ne so, dei libri, i bicchieri, lui se li deve prendere durante un'intervista e lui va sempre con mostrandoti la sinistra.
2: Esatto, perché
1: in quel
2: il suo
1: senso.
2: Lato buono.
1: Ah, quindi tu non lo beccherai mai in flagrante al lato destro.
2: No, pensa che un giorno un giornalista era andato lì a fargli un'intervista e questo girava insieme al fotografo per prendergli la luce così.
1: Follia.
2: E lui disse: o ti fermi là o l'intervista finisce qua.
1: Certo, perché poi si stressa. Comunque ricordiamo che Julio Iglesias, un profilo a parte, ha comunque quasi un poco più di 80 anni. Quindi non è che questo si può muovere per tutta casa alla ricerca del profilo.
2: Cioè,
1: quello,
2: certa.
1: Cioè, appunto, ha costruito una casa apposta.
2: Esatto.
1: E immagino la casa di Julio Iglesias sta tutto da un lato, il bagno a destra e la cucina a derecha e il bicchiere a derecha.
0: No, sta sempre con un lato verso il muro, capito?
1: Esatto. Cioè, un lato abbronzato, uno no.
2: E infatti, chiediamo pure tu, ad esempio, qual è il tuo lato buono?
1: Allora, io lo dicevo prima, effettivamente io
0: chiappa
1: sono...
0: Chiappa destra o chiappa sinistra?
1: Chiappa destra! Allora, io siccome sono calvo, sono pelato e non ho un grosso naso, quindi uno pelato con un naso grosso, come fa a capire qual è il suo profilo migliore? Mi dovrei fare una foto. Non lo so, sinceramente.
0: Te l'ho già detto, tu il problema non ce l'hai.
1: Alessandra che continua a bullizzarmi sul mio
0: problema. Ma lontano,
1: tipo adesso. Allora, adesso. Allora, facciamo io adesso, a Ceci e ad Ale, voi non lo potete vedere, ma io a loro sto mostrando il mio profilo destro. Com'è questo profilo? Ecco, ok, ma anche di meno, però sì.
0: No, cioè, lei ha capito l'andazzo.
1: Ho capito, ma sei qua da due giorni e già mi hai bullizzato.
2: Io mi devo equalizzare con Alejandra.
1: Ho capito, ma anche facciamolo graduale, no? Cioè, vabbè, mi giro di sinistra, okay. Aspetta, vai.
2: Wow, tanta roba, sinistra allora, come Julio, sì.
1: E allora comincio a costruire casa tutto con le cose a destra.
0: Che
1: vai.
0: Figo, mamma mia, no, girati perché sennò mi emoziono.

0: 12 agosto 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra. L'ultima regina dell'antico Egitto si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973 a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Abbiamo parlato di profilo destro, profilo sinistro. Molte persone sono fissate, insomma, anche quando scattano le foto, eccetera. Per esempio, il nostro Alo ha capito oggi che tanto tra destra e sinistra non cambia molto, quindi c'è poco da fare. La nostra Cecilia ci ha raccontato la storia di Julio Iglesias, che a quanto pare c'ha proprio tutta la casa disposta in modo da poter sempre mostrare il profilo sinistro.
1: Esatto.
2: Sinistro.
0: Il sinistro con le interviste, eccetera. Quindi parecchio in fissa il nostro Igle.
2: Guarda, ci sono tanti che lo fanno. Ad esempio, Donato ci ha scritto: io nel mondo dello spettacolo conosco due personaggi che lo fanno spesso e che, se ci fate caso, mostrano sempre lo stesso profilo, e sono Valeria Marini e Tom Cruise.
1: Ma dai.
2: Allora, grazie Donato che mi hai detto questa cosa, perché effettivamente io, che sono un grande fan di Tom Cruise, proprio mi piacciono i film, sì, sono cresciuto. Se voi guardate bene adesso, andate a vedere
0: un po', ora che ti guardo
2: dal profilo destro, sinistro, guarda, destro,
1: dal bianco degli
2: sinistro,
1: occhi,
0: sinistro, sì,
2: il bianco degli occhi. Ma tu ti rendi conto? Ma, cioè, ma tra una settimana dove finirò? Sotto il tavolo? Comunque, Tom Cruise, fateci caso, fa tutte le locandine dei suoi film, lui mostra il profilo destro. Mission Impossible, Top Gun, lui sta sempre ritratto con il suo profilo destro.
1: E come me, io pure profilo destro, il profilo tutta destro, la vita.
0: Vedi? Invece il sinistro, vedi, perché il destro in realtà ho fatto un incidente quando ero ragazzina col motorino, mi sono spaccata la faccia, cioè ho avuto lo zigomo rotto per anni, pensa, tutto viola, giallo, verde, blu, tutti i colori, e quindi questo lato della mia faccia spesso si gonfia o è comunque è asimmetrico, perché siamo tutti asimmetrici.
2: Ah, certo.
0: Però c'ho la mia paranoia personale che il destro è un po' così, e invece io mostro il sinistro, quindi vabbè, che dire, ognuno mostra quello che vuole, insomma, no?
2: Tu sei, hai detto che il tuo è il sinistro? No,
1: il destro.
2: Ah, il destro, il destro.
1: Invece insomma, ha scritto Maila, dice che lei soprattutto come Julio Iglesias, sì, lato sinistro.
2: Lato sinistro. Ma dovremmo fare una stima, poi lo calcoliamo, se vince il sinistro o vince il destro.
0: Allora, secondo me Maila e Julio anime gemelle, come ovviamente Tom Cruise e la Marini, che certo, uscivano insieme una volta, lo sapevi?
2: Dai,
0: tu? Certo. Radio Calima.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofios caldaos, salpicón de pescado y mariscos, y los domingos, paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
6: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
7: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
8: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
9: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
8: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
10: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
11: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Amici del Comedy, quanti di voi sono stati invitati ad un matrimonio proprio quest'estate? Sembra quasi una punizione più che un invito e un momento gioioso, ovviamente si scherza. Tra poco parliamo di questo, torniamo alle cose dette ai matrimoni, lo faremo con la nostra Cecilia per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri Alvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano, che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte, esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, coi voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto gli NGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate. I giorni di afa non sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel

0: lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone, sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuove energie al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Alo, io so bene un po' di fatti tuoi ormai.
1: Sì,
0: perché
1: non sono sposato.
0: Esatto. Tu, sei mai stata sposata?
2: Sì, sì, ho già dato.
0: Hai già dato e anche
1: dato,
0: mi sa
1: che
2: adesso libre come il vento.
1: Ah, libre. Bene.
0: Molto bene. Allora, questa rubrica, come ti ho raccontato anche gli altri giorni, nei giorni scorsi raccoglie un po' quello che però realmente accade alle persone che poi appunto commentano sui vari social, scrivendo le loro frasi personali che hanno detto o sentito nella vita. Ecco, allora, cose dette a un matrimonio, cominciamo con: se dice sì anche stavolta non ha imparato dal suo errore.
1: Questa è stata proprio detta ad alta voce.
0: Esatto,
1: questa,
0: durante il matrimonio. Sì, sì, vabbè. Sì. Poi: tanti auguri, sei uno sposo fortunato, stringendo la mano al cameriere.
1: Benissimo.
0: Poi: tanto tra un anno divorziano. Vabbè. Detto dal prete che ci ha preso, tra l'altro.
1: Allora, forse il prete era un amante.
0: Esatto.
1: E
0: l'amante.
2: Era l'inciuccio.
0: Oh, che bello, sei incinta. E chi è il padre davanti allo sposo?
1: Bene.
0: Chiesto
1: ottimo,
0: davanti allo sposo.
1: Certo.
0: Poi: nella mala e nella cattiva sorte.
1: Sì, nella mala, un po' spagnolo.
0: nella mala e nella cattiva. Quindi, certo, buona sorte non ce n'è per voi. 100 giorni di questi. 100
1: certo.
0: giorni di
1: Ma questo è l'alcol. Esatto. Mi sembra che il momento dopo, sai, quando gira un po' di bottiglie.
0: Infatti, abbiamo
2: la sangria.
0: Dopo la sangria, poi abbiamo condoglianze. Condoglianze. Che secondo me ci sta.
1: Secondo me non è stato un errore, condoglianze.
0: Poi, davanti allo sposo, come sta Luca? Luca era l'amante. Un bastardo, questa invita, possiamo dire.
1: Sì,
0: bastardo. Una bambina, meno male che è ricco, perché bello non lo è di certo.
1: Benissimo. La bambina
0: è intelligente.
2: La voce della verità.
1: Sì.
0: Il figlio degli sposi, durante l'applauso dopo il bacio, chi ha vinto?
1: Che carino.
0: Che bello. Poi abbiamo: dov'è il fotografo? È laggiù che si ubriaca. Metta foto, sfocate.
1: No, dai.
0: Mamma, io mi incazzerei con una
1: bella. Anche che non è che costa 2 lire.
0: Esatto. Mamma, che bella che sei vestita da sposa e papà da prete. In che senso?
1: Infatti.
0: Chi è la sposa? Un signore me lo ha chiesto a me vestita da sposa.
2: Sai cosa è successo a me una volta in matrimonio?
1: Vai.
2: Allora, questa non era molto aggraziata e una gli ha fatto insomma la battuta: oh, caspita, con il trucco non ti riconoscevo.
0: No, non è per niente un complimento.
1: No,
0: ma sentite questa: lo sposo ubriaco al microfono, viva la fitta!
1: Dai, veramente grazie, bello,
0: sì,
1: bravo.
0: L'ex dello sposo alla sposa.
1: Sì.
0: Ah, anche tu qui? Cugino ubriaco, sembri tuo padre ma vestito da sposa.
1: Bene.
0: Poi abbiamo il prete: cos'è che lega due persone per sempre? E dalla sala: i debiti.
1: È vero.
0: I debiti. Poi: vestita da donna non ti avevo riconosciuta. Questo,
1: ecco,
0: è un po' come quello che ci ha raccontato Ceci. Se non mangiamo bene tolgo i soldi dalla busta.
1: Bene.
0: La sposa era in ritardo, la mamma dello sposo dice: speriamo che non venga.
1: Ecco.
0: E con questa chiudiamo.
1: Beh, direi che insomma ce ne sarebbero secondo me tante altre, però
0: secondo me vince.

Che bello riascoltare le voci dei miei compagni di viaggio, il nostro Alo che saluto e la nostra Cecilia che torneranno presto a trovarci. Questa è la settimana del best of del comedy che per quanto riguarda oggi termina qui la puntata, ma tornerò domani sempre ripescando i momenti salienti del nostro comedy radio show con me Alessandra Bellotti, come sempre per un sacco di risate insieme. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!

0: Bentrovati, buon mercoledì 12 agosto con il GR delle buone notizie. Scendono i prezzi delle compagnie aeree low cost. Dietro questo cambio di rotta ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori. Tra tensioni geopolitiche, timori sui costi del carburante, paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento prima di prenotare. Secondo l'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a due mesi fa. A Dubai arriva la spiaggia per sole e donne, creata per un relax e massima sicurezza. La spiaggia è accessibile sia alle turiste che alle residenti ed è un rifugio sicuro da occhi indiscreti. Si chiama spiaggia di Khor al-Mamzar ed è stata voluta dallo sceicco Mohammed al-Maktoum. La spiaggia è circondata da una recinzione e anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Berlino sperimenta un nuovo modello di turismo sostenibile. Comportamenti responsabili diventano vantaggi concreti tra esperienze gratuite, sconti e attività locali pensate per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale sperimentale. L'idea è chiara: trasformare azioni semplici in benefici reali. Il principio è quello di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, come raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua. A volte affidarsi a un arredatore per organizzare la propria casa è la via più semplice, ma non un arredatore che guardi solo al design, ma al nostro benessere in quella casa. Nasce così il terapeuta della casa per trasformare le proprie abitazioni in luoghi in cui rilassarsi, quindi l'interior design come spazio di benessere. Forse a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo a casa e quindi la sua percezione abitativa è cambiata, ma sono in tanti a richiedere il terapeuta della casa che, prima di scegliere mobili e carte da parati, vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto dove sentirci al sicuro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1979!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Casa Oliva, Darginiguin.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Son las 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028 dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea e sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19:30 circa. È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha attivato il piano di protezione civile territoriale a causa della grande affluenza di pubblico attesa per l'osservazione del parziale eclissi solare previsto per oggi pomeriggio. Sul fronte della cronaca stradale, un uomo è rimasto ferito in modo moderato a causa di uno scontro frontale tra due automobili avvenuto questa mattina nella zona di Puerto del Rosario, sulla strada principale di Fuerteventura. Paura invece sulla spiaggia della Francesa, nell'isola di La Graziosa, dove i soccorritori hanno tratto in salvo un bagnante che presentava evidenti sintomi di annegamento moderato, trasferendolo poi in elicottero. Passiamo alla valorizzazione del territorio, dove i comuni del nord di Tenerife, chiamati Los Silos e La Matanza, insieme alla Victoria, hanno lanciato un nuovo progetto per promuovere la gastronomia e il patrimonio vitivinicolo locale. Infine, la coalizione politica denominata Municipalistas Primero ha annunciato un nuovo impegno istituzionale per aumentare le risorse umane e i mezzi tecnici sulle spiagge dell'arcipelago, con l'obiettivo fondamentale di ridurre gli annegamenti. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 12 di agosto, sono Francesca Romana Macri, siamo nel vivo in questa calda settimana di Ferragosto e diamo il via all'appuntamento di oggi, di questo mercoledì, con il programma che parla interamente in lungo e largo d'Italia. Tra poco abbiamo un proverbio che riguarda il mondo del gioco da tavolo, delle carte, ma che può essere riutilizzato anche nella quotidianità. E poi, dai proverbi alla scaramanzia è un attimo, perché ci sono tante opere d'arte che portano della scaramanzia con sé. E poi, ultimo ma non meno importante, un piccolo spazio dedicato al cibo, e andiamo in Salento oggi con Gianluca perché parleremo della puccia. Restate con noi, siamo pronti a partire col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: verbi e dei modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché noi andiamo ad esplorare la cultura del nostro paese sotto tantissimi punti di vista e anche sul parlare comune. Ciao Giallo, bentornato.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E oggi parliamo di cosa significhi realmente, a parte che in una partita di carte francesi, sottolineiamo questa cosa, cosa significa avere l'asso nella manica secondo la tradizione e la proverbistica italiana.
1: Questa è una cosa molto interessante, perché avere l'asso nella manica in genere è una connotazione negativa, cioè il baro, quello che vuole fregare il gioco, si mette l'asso proprio nella manica
0: per ritirarlo per poi
1: al momento opportuno per vincere in maniera non onesta, in maniera non legale. E invece nell'accezione italiana ho scoperto che recentemente questo avere l'asso nella manica significa che una persona ha la possibilità al momento opportuno di tirare fuori una soluzione, un qualcosa di buono che può risolvere un problema. Quindi
0: sì,
1: non necessariamente traendone beneficio da un punto di vista
0: a sfavore di qualcun altro.
1: Esatto, a sfavore di qualcun altro, ma traendone soltanto un beneficio che può far bene a tutti. Una cosa molto interessante.
0: Sì, si dice spesso, quando appunto, come hai detto tu, ci troviamo in una situazione dove appunto serve una soluzione, e noi è proprio lì che tiriamo fuori l'asso della manica.
1: Brava.
0: Ovvero quella carta che può ribaltare anche totalmente il risultato della situazione che stiamo vivendo, magari a lavoro, in un contesto familiare o anche in una discussione,
1: senza danneggiare necessariamente,
0: certo,
1: l'altri.
0: E quindi, nonostante questa accezione, connotazione negativa nel pensare comune dell'asso nella manica, noi italiani sappiamo sempre

0: Arriva il momento dei vostri messaggi qui a Verdi Bianchi e Rossi e mi sa che qualcuno ha l'asso nella manica. Ancora ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: È di questo che abbiamo parlato, di un proverbio che viene molto spesso utilizzato nel parlar comune italiano, e ci scrivono Ugo e
1: Alberto.
0: E Alberto che salutiamo. Ciao Ugo e ciao Alberto. E
1: praticamente Ugo dice: ho giocato a poker molti anni per passione senza barare mai, non mi sono mai messo l'asso nella manica, ma nelle molte partite ho visto molti gamblers, cioè i giocatori professionisti all'opera, ed alcuni sono dei veri e propri maghi, dei veri prestigiatori, velocissimi con le mani e con il cervello.
0: E loro sì che l'asso nella manica, non parlando di
1: proprio,
0: chi bara, esatto. E chi non bara, però loro riescono a tirare sempre la carta giusta al momento giusto. Io non ho mai giocato a poker, però comunque.
1: No, è un bellissimo gioco. Credo sia uno dei giochi di carte più belli che ci siano.
0: Che poi c'è anche il poker all'italiana, se non sbaglio.
1: No, c'è il poker americano, poi c'è ci sono delle variazioni sul tema.
0: Ok.
1: Con le carte scoperte, le carte tutte scoperte.
0: Si vede che non gioco a poker.
1: C'è Alberto che ci dice: volevo condividere con voi una mia riflessione. Ho una mia cara amica che ha sempre la risposta pronta, è una battutista eccezionale, per me ha sempre un asso nella manica nella sua facilità nel parlare e nel divertire con le sue battute. Si può usare anche così questo modo di dire?
0: Io direi assolutamente sì.
1: Ci siamo, eh?

0: Il mercoledì del meglio di verdi, bianchi e rossi, siamo nella settimana di Ferragosto e chiudiamo la parentesi con il proverbio e andiamo a parlare un po' di opere d'arte, perché noi italiani, si sa, siamo un po' scaramantici, ma la scaramanzia degli italiani si vede anche nelle opere d'arte, quindi parliamo di tutte quelle quei monumenti, quelle sculture, ma anche quei dipinti che portano con sé un pizzico di superstizione. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
5: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We are located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare

0: Carbonel, protezione solare intelligente.
1: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: cosa brossa.
1: Torniamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi in questo mercoledì. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
2: Ciao Fra.
1: E diciamo che non c'è nessuna combinazione tipo martedì 13 oppure venerdì 17, ma noi italiani, nella maggior parte dei casi, siamo un popolo scaramantico e quindi andiamo a vedere un po' come si proietta questa scaramanzia all'interno della cultura italiana, in particolar modo guardando le opere d'arte, perché ci sono dei monumenti e delle opere d'arte che la scaramanzia la sentono un po' sulla propria pelle.
2: Non solo, sono proprio monumenti italiani che sono stati consumati, ma nel vero senso della parola, perché tu quando li vai a vedere hanno il colore diverso proprio di chi logora con il tatto, con il contatto, quella parte, in questo caso di monumento. Ti faccio un esempio.
1: Sì.
2: Sicuramente tu hai origini napoletane.
1: Assolutamente.
2: Si può dire che
1: sì,
2: sei
1: orgogliosamente.
2: E allora tu sicuramente avrai visto a Napoli il naso di Pulcinella.
1: Come no?
2: Che è questa statua bellissima in cui c'è il busto appunto di Pulcinella col cappello.

0: e c'è una stanza dove tante persone, tanti credenti toccano le sbarre appunto di quel posto, che anche quella ha cambiato completamente colore. Ma mi ricordo anche il cinghiale di Firenze.
1: C'è il cinghiale di Firenze, il porcellino di Firenze,
0: porcellino.
1: Poi c'è la statua di Giulietta, c'è anche, parlavi di Gesù, allora uno dei suoi apostoli, quindi San Pietro. Sempre a Roma c'è il piede di San Pietro, anch'esso consumato. Ce ne sono tantissime, quella che io preferisco è il dito di Cristoforo Colombo a Torino.
0: Insomma, siamo un popolo di scaramantici e ne andiamo fieri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. L'Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto, che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli europei di nuoto. Sara Curtis qualificata in semifinale nei 50 dorso con miglior tempo, mentre Cecconi rinuncia ai 100 farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Cecconi tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi.

0: tempo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, avrete oggi la possibilità di fare nuove conoscenze che vi scalderanno il cuore. Il lavoro di squadra potrebbe essere il trampolino di lancio per una rivoluzione personale. Le stelle prevedono una novità nel corso della serata. Toro, vi lascerete andare oggi ai ricordi di un amore che avevate dimenticato a lungo. Avrete una mente decisamente frizzante nel lavoro e questo vi darà dei frutti originali. Le stelle segnalano anche qualche sfida che supererete brillantemente. Gemelli, nelle prossime ore arriverete a un punto cruciale della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo, la vostra fedeltà ad un progetto in particolare produrrà degli effetti molto piacevoli. Il denaro sarà più presente del solito. Cancro, oggi riuscirete a produrre qualcosa di inedito e straordinario al lavoro e questo potrebbe essere l'inizio di una carriera strabiliante per voi. Il flusso della fortuna sarà poco produttivo in amore, ma al momento siete concentrati più sulla vostra professione. Leone,

0: sarà la giornata della famiglia, della voglia di organizzare qualcosa di divertente da trascorrere al meglio con le persone che amate. Nel lavoro avete in testa nuove idee che avranno molte possibilità di essere concretizzate. Vergine, sarà difficile oggi abbassare la guardia in amore. Sarà molto più semplice parlare con le amicizie. Comincerete a liberarvi dallo stress e a ridare nuova energia al vostro operato solamente riposandovi di più. Bilancia, la giornata sarà ricca di incontri, ma anche di prospettive alquanto deludenti. Al momento le vostre idee non saranno prese infatti in considerazione nell'ambito lavorativo. La creatività vi darà materiale su cui investire nuovamente. Scorpione, per amore sarete disposti a rinunciare a qualcosa che prima reputavate essenziale. Al lavoro avrete ancora un po' di strada da fare prima di concludere un affare e riposarvi. Cercate però di regalarvi una serata di relax. Sagittario, la fortuna è finalmente dalla vostra parte. Le porte per iniziare una nuova storia d'amore infatti saranno letteralmente spalancate, mentre i vantaggi che riceverete nel vostro lavoro finalmente si faranno soddisfacenti. Capricorno, fate attenzione con chi aprite il vostro cuore. Parlate solamente con chi vi fidate ciecamente. Per fortuna al lavoro tutto filerà liscio e potrete dedicarvi solamente alle questioni del cuore e ai rapporti interpersonali. Acquario, le emozioni oggi la faranno da padrone, soprattutto se avete raggiunto la vostra stabilità emotiva e relazionale. Al lavoro l'impegno costante sarà il vostro biglietto da visita. Le stelle potranno esservi di aiuto se siete ancora alla ricerca di un impiego. Pesci, stando alle previsioni delle stelle, oggi la complessità della vostra storia potrebbe condurvi a una separazione, anche momentanea. Sul fronte professionale riuscirete a soddisfare le esigenze di superiori e clienti. Vi attendono giorni di grandi successi. E a proposito di successi, oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: I vostri messaggi sono tanti come sempre, noi molto contenti di questa cosa. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci in questo mercoledì. Ciao ancora Alo.
1: Ciao ancora Fra.
0: E abbiamo parlato di scaramanzia, scaramanzia che viene proiettata tra virgolette sui monumenti. Io sono stata poco tempo fa a Milano, uh-huh. E a Milano c'è sotto la galleria, quella accanto al Duomo,
1: sì,
0: c'è il toro dove in teoria si dovrebbe fare il giro volte con,
1: certo,
0: il tacco, affinché questo porti fortuna.
1: Sì, galleria Vittorio Emanuele, vedi tantissimi. Se avete visto persone che stanno sulla statua sull'affresco del toro a fare un giro con il piede, non sono impazziti, ma stanno appunto facendo questo gesto scaramantico che pare porti fortuna economica.
0: Ma guarda, io l'ho fatto 2-3 volte, ci stiamo lavorando
1: bene. Comunque ci hanno scritto dei messaggi e Teresa ci ha scritto: non so se vale come gesto scaramantico, ma io ogni volta getto le monetine nella fontana di Trevi.
0: Teresa, assolutamente
1: Teresa.
0: Sì,
1: come no.
0: Comunque con la monetina si esprime un desiderio e il gioco, allora non sappiamo se è fatto, però comunque almeno il lancio della monetina, quello lo facciamo spessissimo.
1: Anzi adesso non solo si lancia la monetina, ma si dà una monetina prima di entrare. Sai che adesso si paga,
0: certo,
1: per entrare a Fontana di Trevi.
0: Non i residenti però nella capitale.
1: E non sappiamo se Teresa è residente o meno, comunque continua a tirare monetine. E poi ci ha scritto Paolo, che vedi come me, dice: anche uno dei miei monumenti preferiti.

0: arriviamo quasi alla fine di questo mercoledì insieme, potremmo dire dolcis in fundo, ma non è questo il caso perché vi portiamo in una terra meravigliosa dove si suol dire Salento, lo sulle, lo mare, l'uiento. È proprio lì che andiamo per scoprire uno dei piatti più deliziosi. Ce ne sono veramente tantissimi. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti di nuovo.
0: E parliamo della puccia salentina.
1: Abbiamo la puccia salentina che è denominato anche ambasciatore della cucina tipica proprio del Salento, perché parto da molto lontano: i legionari romani, durante le loro marce in difesa dei confini dell'impero, portavano un carico molto pesante, una trentina di chili per uno, tra armature, armi, vettovagli, eccetera. E le soste, prima di arrivare al castrum, cioè all'accampamento militare fortificato, erano brevi, bisognava mangiare qualcosa di veloce e rapido. E questi spuntini erano proprio il buccellum, una pagnotta ovale, non tanto grande, simile diciamo così a una rosetta più o meno, quella dei tempi moderni.
0: Possiamo dire la bisnonna della puccia?
1: Assolutamente, la bisnonna, e mista con olive, verdure essiccate e a volte condita col garum, la salsa quella fatta con l'interiore dei pesci, dei quali i romani erano molto golosi. Il contadino salentino ha mutato dai legionari romani questo companatico e l'ha trasformato in un pane condito nell'impasto da olive della varietà cellina. È tutt'oggi praticamente in Salento, nella cucina tipica, che questa pagnottina venga consumata come merenda farcita con tonno, capperi, pomodori secchi,
0: verdure. Ci più ne metta, però che sia ovviamente made in Salento.
1: Assolutamente,
0: Salento.
1: Come aperitivo o anche come merenda tarda mattinata.
0: O anche come cena, si può mangiare per cena la
1: certamente,
0: puccia?
1: Certamente, certamente.
0: Figurati, se ne mangiamo due, ancora meglio, siamo tutti sazi.

0: qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri, vi ricordo che ci sentiamo domani, ringrazio i nostri compagni di viaggio, ringrazio voi e a domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi col meglio del nostro programma. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar next to the cement factory invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
2: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
3: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
2: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turista. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turista y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
6: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto, la SAC e voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa, che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2,9%. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: Yeah.

0: Gaia. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
4: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
5: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha attivato il piano di protezione civile territoriale a causa della grande affluenza di pubblico attesa per l'osservazione del parziale eclissi solare previsto per oggi pomeriggio. Sul fronte della cronaca stradale, un uomo è rimasto ferito in modo moderato a causa di uno scontro frontale tra due automobili avvenuto questa mattina nella zona di Puerto del Rosario, sulla strada principale di Fuerteventura. Paura invece sulla spiaggia della Francesa, nell'isola di La Graziosa, dove i soccorritori hanno tratto in salvo un bagnante che presentava evidenti sintomi di annegamento moderato, trasferendolo poi in elicottero. Passiamo alla valorizzazione del territorio, dove i comuni del nord di Tenerife, chiamati Los Silos e La Matanza, insieme alla Victoria, hanno lanciato un nuovo progetto per promuovere la gastronomia e il patrimonio vitivinicolo locale. Infine, la coalizione politica denominata Municipalistas Primero ha annunciato un nuovo impegno istituzionale per aumentare le risorse umane e i mezzi tecnici sulle spiagge dell'arcipelago, con l'obiettivo fondamentale di ridurre gli annegamenti. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1982!

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
4: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
5: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
6: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639-530-250, 639-530-250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per l'Europa, ha affermato Frederiksen. Attentato a Ranucci nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania mentre riapre Comiso dopo l'emergenza cenere lavica dell'Etna. I voli al Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto disposto ai domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Calcio all'Inter, ha offerto 30 milioni al Tottenham per l'esterno destro inglese Spence, ma il club londinese chiede 35 milioni di più bonus. I contratti proseguiranno nelle prossime ore, c'è fiducia però di arrivare alla chiusura. È tutto, al prossimo appuntamento.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
5: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina. In ogni momento.
6: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés. Sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
7: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo. È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nella centro del paese e quanto accaduto nel comune di San Benedetto Po' in provincia di Mantova ad un bimbo di 4 anni salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, protagonista questa volta un piccolo di 3 anni. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerra anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio e disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Siamo allo sport, il nuoto, buona mattinata per l'Italia, agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4% stile libero donne, da Giada Alzetti e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie. Ed è tutto, a più tardi.

0: Kalima, Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, ben ritrovati. Siete con The Mag, con Yuri Caliolo, prontissimi per un nuovo appuntamento, prontissimi per un nuovo Best Of. Oggi andremo a riascoltare la puntata di mercoledì 20

Allora, amici di The Mag, immaginate una scena insieme a me, siete in coda, in viaggio, avete ancora un bel po' di ore davanti a voi e c'è un traffico intenso, quindi siete fermi, ci sono chilometri davanti di auto e nei dintorni non c'è nessun'area di servizio e ci sono delle esigenze fisiologiche, no? Abbiamo un certo bisogno di trovare un autogrill per fermarci, una cosa che può capitare veramente a tutti o che è capitata veramente a tutti e non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, c'è chi ha deciso di risolvere assolutamente questo problema, qualcuno ha deciso di portare il bagno direttamente in auto, c'è un gruppo cinese, partner di Huawei, che ha depositato un brevetto decisamente fuori dagli schemi, una toilette integrata nell'auto presente sotto il sedile del passeggero, attivabile anche con comando vocale, basta solo dirlo, fa veramente ridere, però effettivamente esiste ed entra in funzione il meccanismo, è tutto progettato per uscire solo quando serve veramente, non è un concept ma è un progetto concreto pensato per chi passa ore appunto in viaggio, quindi mettiamo in mezzo i camionisti, le famiglie, chi fa spesso viaggi lunghi. Geniale o eccessivo secondo voi? Da che parte ci dobbiamo schierare? Di sicuro è uno di quei casi in cui la tecnologia non si limita a migliorare l'esperienza ma cambia proprio il modo in cui immaginiamo un'auto da mezzo di trasporto come è sempre stato a spazio totale dove si può fare qualsiasi cosa. Quindi

0: The Mag Special 3.
1: For you.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò due vittime. Per i medici della difesa l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tramviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.

C'è una grossa novità molto interessante. Addio a carta e penna, non per tutto, ma per le constatazioni amichevoli. Infatti arriva il CD digitale, diventa digitale.

Dopo anni e anni di fogli compilati a mano, firme, anche errori e tempi abbastanza lunghi, cari amici di The Mag, arriva una novità che cambia completamente la gestione degli incidenti ed è il modulo di constatazione amichevole, che diventa digitale. Significa che tramite un'applicazione o comunque varie piattaforme che si possono trovare online sarà possibile compilare tutto direttamente dal nostro smartphone e si farà tutto in modo veloce, guidato, con meno margine di errore, ed è un passaggio che punta a semplificare la burocrazia, accelerare le pratiche assicurative, perché uno dei problemi principali è sempre stato proprio quello degli errori, no? nella compilazione. È capitato un po' a tutti di sbagliare qualcosina e quindi devi rifarlo, i tempi si allungano sempre di più. Invece il sistema guida l'utente passo dopo passo, rende il processo più chiaro, immediato. Resta comunque una condizione fondamentale per entrambi i conducenti, no? Che devono essere d'accordo e quindi possono poi procedere con il CID digitale, ma nel complesso è un salto in avanti importante. Meno carta, meno confusione e soprattutto quello che desideriamo di più in questi ultimi anni: più velocità.

0: Rebobinas el tiempo.
1: Millenovecentonovantasette.

C'è una storia veramente molto bella, cari amici di The Mag, un video che è diventato virale, un uomo con la sua auto che ha percorso tantissimi chilometri, poi a un certo punto era lì lì per raggiungere 1 milione di chilometri, quindi si è ripreso. Cosa da non fare, non utilizziamo il telefono quando siamo alla guida, ma lui l'ha fatto semplicemente per far vedere che la sua auto aveva raggiunto questo record incredibile, ma poi è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

0: tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
1: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: The Mag Special 3.
1: C'è una storia che sembra quasi una sfida contro il tempo. Un uomo con la sua auto e un obiettivo preciso: portare il contachilometri a 7 cifre, esattamente 1 milione. Chi è che mai è riuscito a vedere sulla propria auto 1 milione di chilometri, no? Una cosa secondo me veramente molto molto molto rara. E invece lui ci è riuscito con quest'auto che ha portato avanti per 15 anni, ha macinato un bel po' di strada, ha mantenuto la macchina in ottime condizioni, no? La manutenzione è stata continua. Molte auto moderne oggi invece vengono cambiate, non lo so, a 300-400 mila chilometri. Lui invece è andato molto oltre, fino ad arrivare a 999.999. Il momento poi è arrivato, lui ha deciso di riprenderlo con il telefono, nel frattempo gridava, urlava, era molto felice di tutto questo per vedere quel numero storico, 1 milione. E invece no, esattamente in quel momento il contachilometri si è resettato, da 999.999 è diventato zero, tarallo, come dice un influencer che seguiamo sui social, come se tutto ricominciasse, no? Questa notizia è diventata virale al punto che il produttore dell'auto ha contattato il proprietario offrendogli una vettura nuova in cambio di quella vecchia, perché quell'auto non è più solo un mezzo, ma è diventata una storia, un messaggio, forse anche una domanda: quanto possono davvero durare le cose se smettiamo di cambiarle troppo presto? Magari quell'auto che abbiamo deciso di cambiare a 300 km perché è troppo vecchia, se con la giusta manutenzione potevamo portarla, spingerla ancora oltre, non dico 1 milione perché è veramente un numero quasi impossibile da vedere, però se c'è riuscito lui ci possiamo riuscire un po' tutti noi. Al Cairo non...

Si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo mercoledì. Abbiamo riascoltato la puntata di mercoledì 20 maggio. Questa è la settimana dedicata al best of di The Meg. Appuntamento a domani. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Son las 15:31 minutos. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno. Eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno. Medio Oriente, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump parlando con i giornalisti. Intanto a Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone, secondo Medici Senza Frontiere. La GIP della Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe

0: circa 700 voli. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Novecentosettantotto.

0: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabanita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabanita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabanita Park.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Grande attesa nelle isole per lo storico eclissi solare di questa sera che coprirà il sole fino al 77%. E la Direzione Generale delle Emergenze ha attivato un piano speciale di preallerta per gestire i grandi spostamenti della popolazione verso le coste orientate a ovest. Il governo delle Canarie ha inoltre dichiarato lo stato di preallerta per le temperature massime a Gran Canaria e Tenerife a partire da domani, giovedì 13 agosto, con termometri che supereranno i 36 gradi nelle zone interne e meridionali delle due isole maggiori. A Lanzarote fervono i preparativi per l'osservazione scientifica e pubblica del fenomeno astronomico, dal lungomare di Tinaio e nella città di Arrecife, dove l'oscuramento parziale inizierà esattamente alle ore 18:56 minuti. Nella splendida isola di La Palma si celebra oggi la Giornata Internazionale della Gioventù, con una serie di iniziative pubbliche dedicate interamente alla sensibilizzazione sulla salute mentale e sul benessere psicologico dei più giovani. Per l'economia, l'indice della borsa spagnola avanza sui massimi storici, trascinato dalle buone contrattazioni del settore turistico delle isole. Mentre il prezzo del petrolio a livello globale sfiora i 90 dollari al barile. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere: non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Orsino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Trama deragliato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Kaspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar.
6: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitolo ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo. Medio Oriente, resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto

0: Quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato prolungato fino a domani alle 16. Intanto una avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona e il Prat. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Grande attesa nelle isole per lo storico eclissi solare di questa sera che coprirà il sole fino al 77%. E la Direzione Generale delle Emergenze ha attivato un piano speciale di preallerta per gestire i grandi spostamenti della popolazione verso le coste orientate a ovest. Il governo delle Canarie ha inoltre dichiarato lo stato di preallerta per le temperature massime a Gran Canaria e Tenerife a partire da domani, giovedì 13 agosto, con termometri che supereranno i 36 gradi nelle zone interne e meridionali delle due isole maggiori. A Lanzarote fervono i preparativi per l'osservazione scientifica e pubblica del fenomeno astronomico, dal lungomare di Tinaio e nella città di Arrecife, dove l'oscuramento parziale inizierà esattamente alle ore 18:56 minuti. Nella splendida isola di La Palma si celebra oggi la Giornata Internazionale della Gioventù, con una serie di iniziative pubbliche dedicate interamente alla sensibilizzazione sulla salute mentale e sul benessere psicologico dei più giovani. Per l'economia, l'indice della borsa spagnola avanza sui massimi storici, trascinato dalle buone contrattazioni del settore turistico delle isole. Mentre il prezzo del petrolio a livello globale sfiora i 90 dollari al barile. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente. Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
6: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
7: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
6: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme,

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: ...1988.
2: E adesso andate

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Solo le 19:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1993.

0: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated, a fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaya.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Viaggia senza

0: Bentrovati, buon mercoledì 12 agosto con il GR delle buone notizie. Scendono i prezzi delle compagnie aeree low cost. Dietro questo cambio di rotta ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori. Tra tensioni geopolitiche, timori sui costi del carburante, paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento prima di prenotare. Secondo l'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a due mesi fa. A Dubai arriva la spiaggia per sole e donne, creata per un relax e massima sicurezza. La spiaggia è accessibile sia alle turiste che alle residenti ed è un rifugio sicuro da occhi indiscreti. Si chiama spiaggia di Khor al Mamzar ed è stata voluta dallo sceicco Mohammed al Maktoum. La spiaggia è circondata da una recinzione e anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Berlino sperimenta un nuovo modello di turismo sostenibile. Comportamenti responsabili diventano vantaggi concreti tra esperienze gratuite, sconti e attività locali pensate per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale sperimentale. L'idea è chiara: trasformare azioni semplici in benefici reali. Il principio è quello di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, come raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua. A volte affidarsi a un arredatore per organizzare la propria casa è la via più semplice, ma non un arredatore che guardi solo al design, ma al nostro benessere in quella casa. Nasce così il terapeuta della casa per trasformare le proprie abitazioni in luoghi in cui rilassarsi, quindi l'interior design come spazio di benessere. Forse a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo a casa e quindi la sua percezione abitativa è cambiata, ma sono in tanti a richiedere il terapeuta della casa che, prima di scegliere mobili e carte da parati, vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto dove sentirci al sicuro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Son las 20:30 minutos.

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suona Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 33 minutos.
2: Solo le 21 e 33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1977.
5: Anna come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Radio Kalima, l'estate è qui.
3: En Radio Kalima suena Nicky Jam, Loco X Verde.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto.